Scritto da Rivers, ma... Che condizioni bello, aspetta, aspetta. Yes.

0: cuore blando.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
0: Che parla.
1: L'albero che parla.
0: Cuore blando.
1: L'albero che parla.
0: L'albero.
1: L'albero che parla.
0: L'albero parla e che parla.

0: Urli, el albero parla. Urli, el albero parla. Urli,
1: albero que parla.
0: Urli, el albero parla. Urli,
1: albero que parla.
0: Urli, el albero parla.
1: Albero que parla.
0: Urli,
1: albero que parla.
0: El albero parla.